dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.